0: energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'1
0: con Party RDS.
2: Uno c'è!
3: Ah, ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sonio.
5: Buongiorno amici, è mercoledì, è il 26 di agosto, stiamo per cominciare, ovviamente siete su RDS, sentiamo come sarà il tempo con gli amici di Trebi Meteo.
6: Nella giornata di mercoledì ritroveremo l'anticiclone su tutta Italia con tempo stabile, cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità in più a ridosso dell'arco alpino con qualche breve occasionale piovasco, altrove invece tempo più soleggiato anche il centro-sud e temperature in aumento nei prossimi giorni. Tra le giornate di giovedì e sabato sulle regioni del sud saranno possibili anche 40 gradi o più, quindi ci attende un'intensa ondata di caldo sulle nostre regioni meridionali, due isole maggiori comprese. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Amici, non molla, non molla questo caldo incredibile. Io sono proprio a sud dell'Italia, sono qui nel Salento sul Tacco che vi trasmette tutta l'euforia, insomma, vabbè, ci stiamo svegliando piano piano, però ve lo promettiamo perlomeno. Max Del Buono al microfono di RDS. A Roma chi c'è? Marco Bellavia, signori e signori, amici ascoltatori, mica bau bau micio micio, siamo insieme fino alle 9, fra poco si lancia il nostro gioco qui zappando e poi tante belle cose che ve lo dico fa. Cominciamo con un successo dell'83, lo gettonavamo nel jukebox quell'estate.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue

c'è un amico che si chiama Simone e si muove per lui, è Simone questa canzone. Va bene, buon vento, Giovanotti Alfa chiude la sequenza mixata con Caddy Cadente, sono le 5:15, c'è del buono e c'è Marco Bellavia invece su RDS, ultima settimana d'agosto e anche ultima settimana per Quizzappando.

0: siete pronti là fuori a giocare con noi attraverso la nostra app? E allora, in palio, lo sapete, la special RDS Bag di questa estate, gli indizi trovate proprio sulla nostra applicazione. Se non ce l'avete, scaricatele gratis oppure aggiornate la nuova versione. Cliccate poi sul banner del gioco, lo trovate proprio appena aprite l'app, posizionato sopra il player. Là bisogna grattare come un gratta e vinci l'immagine che c'è sotto, e sarà l'indizio che vi rende tutto più facile, quindi dare la risposta che si dà con il tasto verde, si invia direttamente dall'app. Allora, attenzione, la domanda di stamattina è: il tuo può averne 8 o 10? Cos'è? Il tuo può averne 8 o 10. Cos'è? Allora, volate sull'app RDS, grattate appunto la foto, scoprite questo indizio che vi porta ad indovinare, speriamo di sì, e provate a giocare.
1: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
6: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Occhio amici, perché per Quizzappando quello è soltanto un indizio che vi porta a indovinare, ma non è proprio quello.

Sono le 5.25, siete su RDS Talk to You e Del Buono vi parla proprio di notizie belle che ricordano come, che ci ricordano come in mezzo al flusso quotidiano di eventi complessi l'umanità stia poi continuando a fare passi avanti straordinari. C'è Del Buono News. Allora, sigla, grazie. Vabbè, fa niente. Dall'Europa arriva una svolta concreta per l'ambiente, amici. Torneranno ufficialmente le batterie sostituibili per gli smartphone, una decisione fondamentale, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, per allungare la vita ai telefoni e ridurre drasticamente i rifiuti elettronici. Restando invece in tema di sostenibilità e anche cura, ci aggiungo, in Thailandia i vecchi cartelloni pubblicitari dismessi hanno trovato una seconda vita trasformandosi in ripari impermeabili per i cani randaggi. Che bella cosa. Spostandoci sulla salute pubblica, invece, anche la tutela dei diritti, arrivano due risultati storici. In Brasile è stata azzerata la trasmissione dell'HIV da madre a figlio ed è stato raggiunto quindi un minimo storico nei tassi di mortalità, mentre nell'Uzbekistan ha approvato l'Uzbekistan una nuova legge con tutele e pene molto più severe per contrastare la violenza sulle donne. Quindi notizie buone anche da quelle parti. Ci sono poi storie di tenacia ed educazione che ispirano moltissimo. In Svezia, per esempio, per ritrovare concentrazione e approfondimento, le scuole hanno deciso di fare un passo indietro verso la tradizione, riportando al centro delle aule i libri i libri cartacei, la scrittura a mano. Nel mondo della natura il protagonista assoluto invece è Diego, è una tartaruga simpaticissima, gigante delle Galapagos, che ha letteralmente salvato la propria specie dell'estinzione mettendo al mondo oltre 800 discendenti. Diciamo che Diego è uno che si dà molto molto da fare. Bravo Diego! E infine ci sono gesti di solidarietà e storie umane che superano ogni barriera. In Giappone una linea ferroviaria rurale è rimasta attiva per anni, pensate, unicamente per consentire ad una singola studentessa di andare a scuola ogni giorno e finire poi tutti gli studi, solo per lei, mentre fa il giro del mondo. E chiudiamo con questa, la storia di un padre con la sindrome di Down, ha cresciuto da solo suo figlio e oggi è diventato medico. Sono belle cose, dimostrazioni semplici ma potenti di come ogni giorno il lavoro di medici, innovatori e persone comuni riesca a costruire un futuro decisamente migliore.

0: Belli leggeri a quest'ora come la musica di Colapesce di Martino, perché piano piano cominciamo a carburare ad entrare nel mood del mercoledì 26 agosto, giornata che sta per cominciare, per albeggiare del buono bella via fino alle 9, anche 265 del digitale terrestre. Chi corre e chi fa corsetta a quest'ora attraverso la nostra app può ascoltarci, ovviamente portarci in giro, app che vi serve per giocare al quizzappando. Piccola parentesi, lo dico ancora una volta, quello è un indizio che trovate grattando sulla nostra app, non è una cosa che sì, ma non posso darvi degli aiuti, ma visto che scrivete tutti la stessa cosa, quindi l'indizio non vi porta direttamente a quella cosa lì, ma vi aiuta a capire che quale può essere la domanda di questa mattina, che ve lo ricordo, è il tuo. Può averne 8 o 10. Che cos'è? Non è una cosa che si mangia, vabbè? Poi non posso darvi veramente nessun altro aiuto. C'è la novità di Martin Garrix e U2.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: anni 883 1995, 541, siete su RDS. Buongiorno amici, mercoledì mattina del Buona Bella Via. Facciamo ancora in tempo a parlare di turismo? Beh sì, dai, è sempre opportuno. Tra l'altro parleremo fra poco di turismo contemporaneo, che sta mostrando spesso contraddizioni sempre più evidenti, sospeso magari questo turismo tra il sovraccarico delle destinazioni e anche il cambiamento dei costumi. Perché no? Mettiamoci anche le difficoltà economiche di chi parte. Questo ed altro fra poco qui su RDS.
1: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
2: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fine esaurimento scorte.
0: Siamo tornati in onda, sono le 5:43 su RDS. La musica di LP, Lost on You.

Anna su RDS. Allora, lo diceva e lo cantava anche Vasco, no? Parliamo in realtà di strade e di turismo. Quante deviazioni hai? Dimmi che non ne hai, ma lui si riferiva ovviamente ad altro. Perché ve lo dico? Perché nelle Dolomiti, tra le province di Bolzano e Belluno, l'Urban e-Artist milanese Bianco Shock, si chiama così, ha trasformato temporaneamente la parola tornante. Avete presente il cartello stradale con l'inversione a U, con la freccia verso il basso? Ha cancellato la parola tornante, ne ha messa un'altra dove c'è scritto tornatene, anzi tornatene, perché l'accento va sulla prima O e dà il senso giusto, per cui è un'installazione provocatoria in realtà per dare voce al territorio e riaccendere il dibattito sull'overtourism di cui spesso parliamo. È un fenomeno sempre più contestato, no? Nelle principali località turistiche mondiali, dove la pressione proprio dei flussi impatta sulla vivibilità dei residenti e sulla tenuta poi dell'ecosistema. Quindi una mossa molto intelligente. A questo si aggiunge la trasformazione profonda del nostro modo di andare in ferie. Le mitiche vacanze dell'intero mese di agosto, il canonico grande esodo dal 1 al 31, con le frittate di maccheroni sotto l'ombrellone, la seconda casa del ceto medio, appartengono ormai al passato e ad amarcord nostalgici di almeno 3 decenni fa. Tante cose sono cambiate. Oggi fare le vacanze è diventato, amici, un impegno finanziario diverso e sempre più complesso. Secondo i dati Assofin, leggevo, nei primi 5 mesi del 2026 i crediti erogati agli italiani per

finanziare i viaggi hanno raggiunto circa i 170 milioni di euro, equivalgono al 10% dei viaggiatori che ricorrono ad un prestito per fare le vacanze. Quindi la richiesta media si attesta su 5.400 euro estinguibili fino a 50 rate. Cosa significa? Che in una sola settimana al mare rischia di essere saldata in 4 anni. Minuto di silenzio, no, qualche secondo e basta. A facilitare questo trend contribuisce anche il modello Buy Now, Buy Later, che dilaziona la spesa con pochi click, facendola apparire meno gravosa nell'immediato, no? Diciamo una cosa molto furba degli ultimi anni, è un quadro complessivo che dimostra come tra proteste contro il turismo di massa, addio alle ferie lunghe di un tempo e viaggi saldati a rate, il modello delle vacanze stia ponendo interrogativi sempre più stringenti sulla sostenibilità, no, dei territori e sulla tenuta del bilancio familiare.

0: Talk to you su RDS, buon mercoledì, per tanti ancora a vacanza, beati voi, tanti sono tornati a lavorare, tanti hanno un po' di grane mentre cercano di andare o di tornare dalla vacanza.
1: Oppure ci sono quelli che hanno la grana e non hanno questo problema perché prendono l'aereo privato, ma non è questo il caso, perché è diventato virale un video in queste ore sui social che vede protagonista i passeggeri del volo che portava da Schiatos a Napoli. Allora facciamo una premessa, io e lei insomma viaggiamo abbastanza anche per lavoro, prendiamo tanti aerei, e uno dei grandi punti interrogativi quando hai fatto il tuo check-in, c'è il tuo posto prenotato, c'è il tuo bagaglio a mano, è la gente in piedi un'ora prima dell'apertura del gate.
0: Sì, queste sono le domande, scusa, come è nato prima l'uovo o la gallina? Bravo, ed è perché la gente si alza in piedi se abbiamo tutti quanti il posto assegnato, cioè si mette in coda un'ora un'ora prima al gate, a che serve?
1: Che poi fanno il paio con quelli che appena atterrano vanno su in piedi. Ma perché devi andare in piedi, che tanto devi aspettare che aprano tutto? Ma perché devi stare perché dovete viaggiare scomodi?
0: Sì, questa qua del mettersi in piedi è peggio secondo me. Nel primo caso, perché la gente si mette in coda, secondo me è un po' la paura dell'overbooking, la paura dei bagagli, che all'ultimo secondo tu hai il bagaglio a mano, ti dicono che te lo devono imbarcare, quindi poi è un'ulteriore perdita di tempo quando arrivi a destinazione. E poi secondo me anche la paura di avere il bagaglio non sopra la tua testa nella cappelliera quando ti siedi, ma magari ti capita di avere il bagaglio lontano da te e quindi poi devi aspettare gli altri che scendono e sei lì, ecco.
1: problemoni capito. Cioè, tanto alla fine, a meno che tu non sia negli aeroporti piccoli dove scendi dall'aereo e sei dentro l'aeroporto, quindi magari puoi perdere quei 5 minuti.
0: I pulmini,
1: tanto il pulmino che tu arrivi per primo o arrivi per ultimo, devi aspettare. E allora cioè, sono quei viaggi dove devi prenderlo un po' tranquillo. Non erano molto tranquilli invece quelli che erano appunto a bordo di questo aereo, dove a un certo punto il capitano ha fatto una comunicazione dicendo: non possiamo caricare, quindi caricare. Nessuno aveva capito. Se ce lo può rispiegare. Il punto era: c'è troppo peso a bordo, vista le difficoltà per il molto vento e anche quella che è la pista ad arrivo, i bagagli restano qua, non verranno imbarcati. Non è che restano qua, gli diamo fuoco, restano qua e verranno trasferiti.
0: Vengono poi più tardi, si arrangiano per i fatti loro con altri mezzi, devono ridurre
1: un aereo privato.
0: Ridurre il peso dell'aereo. Quindi il comandante, la gente un attimino si è inalberata, il comandante il comandante sono io, decido io, che... e quindi applauso, e i bagagli sono restati a terra.
1: Ricorda come quando mia mamma diceva: ti ho fatto io come ti ho fatto, ti distruggo. Quando avrai 18 anni deciderai tu, è un po' quella cosa lì.
0: Comunque è capitato in tantissimi altri casi di bagagli che partono dopo, ci sono casi veramente infiniti in tutto il mondo, tra gli ultimi in Italia ad esempio. Invece l'anno scorso a Firenze erano rimasti a terra 20 passeggeri perché l'aereo era troppo pesante, perché sono stati fatti scendere.
1: Può esserci il problema dell'overbooking. A me è capitato recentemente che per overbooking delle persone sono dovute scendere.
0: Però ti danno dei soldi se...
1: Ma in realtà loro erano legati a un volo che doveva partire dopo, gli hanno detto: se c'è posto parti con quello prima, altrimenti niente. Quindi insomma c'era una spiegazione. Quello che mi è piaciuto è che dopo che il capitano ha detto la sua e l'ha spiegato, gli hanno fatto l'applauso. Oh, questo è un applauso al capitano che ci piace.
0: Giusto, sì.
1: Non
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: atterri.
0: No.
1: Questo non atterra. E lui per ringraziare tutti ha voluto dire:

아차이 애니멀. 이 fibra e pinguini tattici nucleari. Goya!

cosa fai questa sera? Lei è Noemi su RDS 13:20. Abbiamo già detto insomma che per Noemi è stata un'estate agrodolce, l'esordio come conduttrice, poi è cascata, però insomma adesso sta bene e l'abbracciamo, pezzo che sta andando molto forte, come va forte anche il nostro gioco.

0: pensi che per una settimana non potremo più cantare?
1: L'ultima settimana di Quizzappando si gioca fino a domenica, quindi insomma state bene attenti per portarvi a casa l'esclusiva RDS Bag versione estate.
0: Sì, sì, è quella nuova, quindi per vincerla dovete rispondere al quesito o finire la frase che vi stiamo per dire, ma non possiamo darvi aiuti, è quasi impossibile indovinarla, dovete farvi dare l'aiutone, che è un'immagine che trovate sulla nostra app, scaricatela o aggiornatela per poter appunto provare a vincere. Potete giocare o dall'app oppure con un messaggio 38822 38822, e la domanda è
1: è inutilizzabile se sei senza fiato. Di che si tratta? Trovate l'indizio sull'app, provateci per portarvi a casa l'RDS Bag.
0: Gioca da ora.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.

0: bacio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
3: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
5: Conviene al tuo portafogli.
4: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Abbiamo finalmente dato il via anche al nostro gioco Quizzappando. Intanto sono pronti anche quattro grandi successi che come sempre arrivano in sequenza mixata.
7: Nessuna attesa, solo grandi successi.
8: L'estate passa su RDS. Anna.

0: Sara Baras su RDS, chiude la sequenza mixata.
1: Raccontavo fuori onda, volevo condividerlo con voi. Ieri c'era una cover band di Michael Jackson.
0: Sì.
1: Il cantante diceva: non mi sono mai fatto male, Michael Jackson.
0: Cosa?
1: Esordito così. Il cantante ha esordito così. Siamo una cover band, io non mi sono mai fatto male. Chiamo Michael Jackson. Certo, così ha esordito lui, mica io.
0: Okay,
1: ecco.
0: Sì.
1: Porto mia figlia dal nulla, durante Beat It, dal nulla mia figlia comincia a camminare all'indietro.
0: Ma tipo esorcista o tipo moonwalking?
1: Tipo moonwalking, io non so dove lei abbia visto questa cosa.
0: Beh, sono capito.
1: Tre anni, l'avrà visto su qualche video, non lo so. Ecco, ha cominciato a fare moonwalking.
0: E tu l'hai chiesto, cioè l'avete chiesto, cosa fai?
1: Ma dove l'hai visto? Non lo so, mi ha detto.
0: Bene, sono magari è... Magari c'è tipo qualche gene, qualche reincarnazione,
1: sì. Io ci credo a queste cose,
0: essere.
1: Quindi potrebbe essere. Mentre invece tanti stanno mangiando, buon appetito, buon pranzo, c'è un messaggio che ci ha colpito, che non ci aspettavamo. Ciao ragazzi, sono Marta, leggo testualmente, stiamo mangiando dei bei radiologi ripieni al pistacchio. Vi seguo sempre. Noi siamo ovviamente in disaccordo, non si mangiano i radiologi, soprattutto messi all'ingrasso, tra l'altro.
0: No, sì, poi siamo un po' troppo... poco secchi, troppo croccanti.
1: Poveri radiologi, forse ravioli. Ma
2: l'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: RTS.
5: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabi crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino.

0: prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro in negozio e su app. Chiabi, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
1: Tanti vorrebbero essere come lui.
2: Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Salutiamo i radiologi mangiati durante il pranzo. Invece tra poco parliamo ancora di bon ton, una cosa che vi piace molto e che divide.

RDS. Che non importa se RDS 100% grandi successi.

0: Noia Samurai Jai su RDS alle 13.44. L'altro giorno è nata una disputa clamorosa quando abbiamo parlato di bonton e di come tenere le posate.
1: Sì.
0: La disputa più pesante, più grossa, è stata quella di passare il piatto al cameriere quando sta portando via i piatti dopo che hai mangiato.
1: Abbiamo capito che in teoria non si fa, perché potresti mettere più in difficoltà il cameriere, perché lui sa come maneggiare i piatti, come prendere, come impilare.
0: Ecco, per ieri ero a mangiare la pizza.
1: È passato il piatto.
0: Ho passato il piatto.
1: Solito cafone.
0: Aspetta,
1: guarda.
0: No, aspetta. E lei mi ha pure indicato quale altro piatto passarle. Cosa devo fare? Ma allora dici, cioè, volevo dire, sa che in radio poi mi sembrava un po' girata. E quindi ho lasciato stare. Ma ora allora, quindi tocchiamo un altro punto. Sì. Il galateo del gelato.
2: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato.
3: Ma quando va portato.
1: Allora, c'è una cosa che io questa non l'avrei mai immaginata. Al primo posto della classifica del galateo delle cose da fare e da non fare quando si ha a che fare col gelato è: non ci si presenta con il gelato senza avvisare. Per me invece è una cosa così bella arrivare con una vaschetta di gelato a sorpresa.
0: Mica arrivi con una bomba della seconda guerra mondiale. Perché, dice l'esperto di galateo, uno potrebbe avere il freezer pieno. E quindi poi ti presenti col gelato e fa: cioè, io non ho mai visto uno fa: eh no, il gelato no, non c'ho posto in freezer.
1: Che poi scusami, via, se lo porti te lo mangi.
0: Certo.
1: Cioè, va bene,
0: certo.
1: Ho capito, il tempo della cena, però.
0: Certo, guarda, nella peggiore delle ipotesi lo metti in frigo e dopo lo mangi, che è un pochino sciolto, però è ancora mangiabile. Però dice, dovresti farlo solo quando è una persona con confidenza. Se invece, non so, prima volta che vai dai suoceri, è sconsigliato.
1: Non si porta il gelato.
0: Poi la scelta dei gusti.
1: Questo è perché.
0: Questa è pesante.
1: Io, quelli, fate così. Cioè, non presentatevi con la vaschetta alla frutta, amici.
0: Quelli che mettono la fragola. Ma perché mettete la fragola?
1: Peggio il limone. Chi mangia il limone?
0: È vero.
1: Fragola mette d'accordo tutti,
0: ragazzi,
1: grandi, piccini.
0: Ma no, devi mettere il cioccolato, il pistacchio, quelli che piacciono.
1: No, il pistacchio
0: tutti.
1: No.
0: Come il pistacchio no?
1: Io proprio il pistacchio,
0: veramente,
1: odio il pistacchio.
0: È la prima volta in 6-7 anni che ci conosciamo che siamo in disaccordo. Prima volta.
1: Pistacchio.
0: Comunque, cercare di prendere quelli che più o meno piacciono a tutti, mai farvi consigliare dal gelatiere.
1: No,
0: che le volte fa, qual è quello che ci è rimasto di più? Torroncino, eccolo qua, del torroncino. E attenzione, perché secondo il galateo non dovresti mettere tutto. Di solito vai, prendi mezzo chilo, un chilo, no, di vaschetta, però si mischiano tutti, quindi dovresti prendere, secondo il galateo, 3-4 contenitori piccoli di ogni gusto.
1: Sì, cioè, già quel padrone di casa ti fa le menate perché arrivi con, non ha spazio per una vaschetta, figurati.
0: Brava.
1: Arrivare con 4-5 vaschette diverse. Comunque l'idea
0: addirittura dice devi portarti le vaschette te da casa,
1: perché la vaschetta
0: gelatiere,
1: quella di polistirolo, è bruttina da vedere. Capito, però. Come l'altro giorno ho preso una vaschetta di gelato in una gelateria in cui non vado mai, e praticamente, anzi, il mio fidanzato torna a casa con tutto questo pacchettino di carta, proprio, sai, una borsina di carta fatta,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: di quelle scatole che si piegano. Mamma mia, che vaschetta è? No, dentro è piccolissima. E dentro era poi tutto sto impacchettamento inutile di carta, e dentro c'era una vaschettina di

0: di plastica, ma piccolissima, e in teoria era comunque mezzo chilo di gelato. Però anche tutto sto spreco carta plastica, allora, che serve? O vai tu col tuo contenitore di plastica
1: sotto braccio, me, cioè, allora capito? Questo marketing deve finire, cioè dateci
0: diciamolo
1: un bel contenitorazzo, si mischiano i gusti, ma sti cavoli, vai al cucchiaio e prendi tutti e quattro in un colpo. E dai,
0: uno alla frutta, un gusto cremoso, eventualmente uno al cioccolato, così dice la scienza della scelta dei gusti.
1: Il limone vietatissimo. No, limone no.

0: Alex Warren, questa è la sua Passenger su RDS. Abbiamo parlato di gusti di gelato e quindi poi ognuno ha i suoi, sono estremamente personali, sì, no? Sì, nel successo, gradimento.
1: Guarda, per dirvi, io e la Sacchi che siamo d'accordo su tutto, ma su tutto per la prima volta siamo stati in disaccordo. Quindi se esprimiamo delle cose e non siete d'accordo, ci sta.
0: Ma
1: però,
0: certo.
1: Dai, il limone no.
0: Cioè,
1: il limone unisce
0: a me
1: tutti.
0: Cioè, a me se vuoi fare un torto, ma proprio di cattiveria, mi porti una vaschetta di gelato, limone, liquirizia, pistacchio e menta, no. E purtroppo la lascerei proprio lì. Cioè, sono gusti che non piacciono a me. Non ho detto che sono gusti cattivi, non piacciono a me.
1: Il pistacchio
0: conta come due di picche, che non piace a me, ovviamente.
1: Pistacchio è buono, gli altri devi. Sono proprio molto borderline. Però senti qua.
2: Mio zio, che adesso non c'è più, zio di aglio, prendeva sempre crema e limone. Sembra che faccia schifo. Provate ad assaggiarlo e vedete che è buonissimo invece. Crema e limone.
1: Crema e limone.
0: Però come la crema al limone la fanno, quindi perché non dovrebbe essere buono, no?
1: Sì, però scusa, ma lo zio non è che stava mangiando crema al limone? Siccome l'ha sottolineato, pensavo fosse un...
0: No.
1: Cioè è buono, però...
0: Io l'assaggerei.
1: Può avere effetti collaterali.
0: Io l'assaggerei.

0: Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari su RDS, 3 minuti alle 14. Comunque abbiamo scatenato Pespaio di cui siamo orgogliosi.
1: Ma secondo me sempre quando si crea quella friccicorioli di gente che litiga per i gusti del gelato, ovviamente, quando si litiga per le cose leggere.
0: Ma ti posso dire, se dobbiamo litigare, litighiamo per cose leggere.
1: Ma certo,
0: cioè,
1: ma
0: se
1: certo.
0: Purtroppo le cose pesanti ci sono, almeno litighiamo sulle cose leggere.
1: Scusami, diciamo una cosa a chiusura, a difesa del gusto gelato al limone. Anna Maria ci scrive al
0: 388
1: No, però siccome ci sono tanti fan del limone, dice:
0: sì, ma il limone c'è già, il limoncello, c'è la cioè ci sono, il limone viene sfruttato, capito?
1: Dice che tra le mie intolleranze, lattosio e nickel, che è difficile trovare cose che puoi mangiare, rimangono pochi gusti. Il limone è uno dei pochissimi che posso mangiare, e quindi insomma dice: se è buono, ho fatto bene. Aiuta anche chi ha difficoltà con allergie e intolleranze alimentari.
0: Allora alzo la mano, capito? E guarda, cambio idea, il limone fa
1: lunga vita
0: schifo.
1: Gelato al limone,
0: non ce la faccio.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Torniamo subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Con noi c'è Guido De Santis.
7: Grazie, buon pomeriggio. In Nepal una valanga di ghiaccio e rocce provoca improvvise inondazioni in una zona al confine con il Tibet. Dei 384 turisti attualmente dispersi, 291 sono stranieri. La Farnesina al lavoro per rintracciare una novantina di italiani. E devastante frana anche in Tibet sul versante nepalese. Primo bilancio, 8 morti, villaggi spazzati via. Una persona ha perso la vita per la malaria, 6 sono rimaste infettate fra i dipendenti del l'aeroporto di Francoforte. Lo scalo tedesco ha innalzato il livello di sicurezza. In Lombardia il primo suicidio assistito gestito dal Servizio Sanitario Nazionale. Domenico Zuccarella, 59 anni, era affetto da sclerosi multipla progressiva. Evasa dai domiciliari per andare nel carcere di Viterbo a incontrare il fidanzato. Arrestata Nefertari Mancini, 32 anni, figlia di Antonio Mancini e di Fabiola Moretti, storici appartenenti alla banda della Magliana. Caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri per ulteriori misure volte ad arginare il costo di benzina e diesel. In contrasto con quanto sostenuto da Matteo Salvini, l'altro vice premier Antonio Tajani, a margine del meeting di Rimini, ribadisce il suo no alla tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere.
8: Io sono contrarissimo a qualsiasi idea di extra profitto, di tasse. Se quando sento la parola tasse mi viene l'orticasio. Un confronto, un contributo giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto, concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore.
7: La messa di Papa Leone ai Campi Elisi, già 450.000 gli iscritti alla celebrazione a Parigi del 26 settembre. Nuova ondata di caldo forte in arrivo al centro-sud, fra domani e venerdì 9 i bollini rossi, oggi sono 2, Campobasso e Palermo. Siamo a RDS Green con Gianluca Gizzi.
9: Il compostaggio corretto è fondamentale per ridurre i rifiuti organici destinati alla discarica e produrre un fertilizzante naturale che arricchisca il suolo, migliorando la qualità agricola. Seguire le giuste pratiche favorisce un ciclo virtuoso di sostenibilità ambientale. L'appello di Massimo Centemero, direttore del Consorzio Italiano Compostatori.
10: Due sono gli effetti benefici di questo compost che viene applicato ai nostri suoli: lo stoccaggio di carbonio che può avvenire nel suolo. La seconda è che utilizzando il compost in quelle che sono le pratiche agronomiche tradizionali, quindi dalla cerealicoltura, alla frutticoltura, alla viticoltura, ma anche al giardinaggio, si evita l'impiego di fertilizzanti chimici o addirittura fertilizzanti di sintesi o fertilizzanti di importazione. Il rifiuto organico diventa un ingrediente fondamentale per questo.

0: Città degli Angeli qui su RDS, le 14:16, e tutti noi viviamo, abbiamo vissuto all'interno di un habitat con delle persone che spesso vediamo, che hanno anche delle fattezze simili alle nostre, che alcuni chiamano familiari.
1: Famiglia, casa, parenti, quella roba lì.
0: Quella roba lì, che durante il Covid abbiamo riscoperto. Ah, tu vivevi qua? Ah, mio fratello sei, incredibile.
1: Ma tu pensa che abitudini strane hanno queste persone che condividono il mio stesso tetto. Tra poco veniamo un po' anche a casa vostra, se ci spalancate la vostra intimità casalinga.
0: Noi portiamo il gelato al limone.
1: Portiamo il gelato al limone per scoprire un po' delle regole che sono in vigore in casa vostra.
0: Sì, piccole, sì, grandi regole, anche ovviamente di quando magari eravate giovani ed eravate sotto, certo, il dominio, sì, della dittatura dei vostri,
1: sotto,
0: genitori.
1: La giurisdizione genitoriale.
0: O attenzione, regole che avete messo ora da genitore, perché poi la regola dovrebbe, certo, essere sempre quella: non fare ai figli quello che hai dovuto subire te, magari
1: non so,
0: imparare.
1: Sì, succede sempre così, però.
0: Dai, tra poco le vostre.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ah, ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero.

0: Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
8: Arriverà al cinema tra meno di un mese il film evento ultimo tutto live a Tor Vergata. Su RDS c'è anche la sua romantica.

0: su RDS parliamo di regole di casa, perché ci sono ogni tanto storie di persone che poi diventano virali, le troviamo su vari forum e siti. In questo caso parliamo di questo super imprenditore milionario, insomma gente facoltosa, anche,
1: gente che ha la grana vera, capito?
0: Siamo in Inghilterra, dove insomma imprenditore, azienda, quindi sicuramente tanto tempo dedicato al lavoro, a quel tipo di mansioni, e a casa, sposato da tanti anni, ha una regola importante con la moglie, quest'uomo, ovvero quella di non rivolgersi la parola prima delle 15. Cioè prima delle 3 del pomeriggio non si parlano.
1: E se tipo cosa vuoi
2: mangiare?
1: Non ho
2: capito il gioco.
1: Cosa vuoi a pranzo?
0: Se lo scrivono sulla lavagnetta del frigorifero.
1: Hai buttato l'umido?
0: O mangiano dopo le 15, altrimenti.
1: Esco un attimo.
0: No.
1: Scendo giù al Conad. Cioè niente.
0: Il cane. No, non si può fare.
1: Anche non posso parlarsi, ma a gesti? Cioè tipo io adesso giù, spesa.
0: Secondo me poco, no. Perché il problema è che ogni interazione ruba almeno 23 minuti di concentrazione dalla propria routine lavorativa. Quindi dici, io parlo e perdo 23 minuti prima di rimettermi a fare le mie cose, a portare a termine il compito.
1: Posso dire una cosa? Allora, io a volte seguo dei podcast o delle interviste ai milionari, no? Soprattutto quando sono legati a Bitcoin, quindi i nuovi ricchi, mettiamoli così. E ogni volta sento queste cose e dico, no, perché io di notte mi sveglio, faccio la mia compagna non mi deve dire, non deve parlare, poi dobbiamo, perché perdo 3 minuti di concentrazione.

0: Sì, ma ragazzi, ma la vita è un'altra cosa. Cioè, la vita sono, è interagire con le persone, è scambiarsi delle opinioni, è farsi una battuta, sennò che vita è? Credo,
1: La vita dicevo... da non milionari, però. Esatto. Per quella che
0: non è il nostro caso.
1: Loro fanno i milionari e hanno un altro tipo di vita.
0: Chi sono io per dire il contrario? E chi sono loro per dire che ho ragione io, tra l'altro?
1: Infatti, un'altra regola, oltre a quella di non parlarsi prima delle 15, quella di non fare regali costosi, perché il tempo passato insieme mille volte è più importante del regalo da
0: scartare. Già non ci possiamo parlare, perché devi fare i soldi, neanche i regali.
1: Allora, vedendo un po' invece regole più semplici, ecco, di vita nostra, vita reale, vita condivisa, Domenico da Bologna ci scrive al 388-22-38822.
0: Una regola, Domenico, vai.
1: Che fino a qualche anno fa odiavo se me l'avessero imposta, è quella di far togliere le scarpe prima di entrare in casa.
0: Verissimo,
1: oggi giustissimo. Avendo un bimbo piccolo sempre per terra, non tollero scarpe sporche, giustamente faccio rispettare a parenti o amici stretti che
0: sono
1: arrivano.
0: D'accordo, quando vengono a farti dei lavori in casa, che ne so, l'idraulico, puoi dire togliti le scarpe.
1: Sì, sì, sì.
0: Una cosa che a me fa andare via di testa è quando magari vengono a fare i lavori in bagno e camminano
1: sul tappeto.
0: Lì, ragazzi, cioè, io avevo una bomba sotto mano, poi poverini stanno. Cioè, non devi camminare sui tappeti con le scarpe! Dove sono state quelle scarpe? È vero che ovviamente è una persona che sta lavorando e quindi non è che gli puoi dire togliti le scarpe, cioè ci sta. E là uno direbbe: dovresti tu togliere i tappeti quando sai che vengono. E avete ragione voi per la seconda
1: volta. Comunque non ne esci da questa cosa.
0: Cioè, alla fine gira che dirigirò sempre torto. È incredibile.
1: Allora, raccontateci le vostre regole di casa, sia quelle imposte da voi in quanto genitori o quelle che subivate da quando eravate più piccoli, ecco.
0: Quando vi dicevano, come una famosa canzone degli 883, questa casa non è un albergo. Intanto, novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Cazzai. Animal.

0: Elisa Ligabue, gli ostacoli del cuore. Ricordo la prima volta che ho sentito questo pezzo, che Ridi e Scherzi compie 20 anni. E mi ricordo che c'era scritto, no, il nuovo pezzo lì, scritto da Ligabue con Elisa. E dicevo, ma dov'è Ligabue che non canta mai? Perché...
1: Arriva dopo.
0: Dove è andato? Lui evidentemente la mattina c'aveva da fare, ha fatto tardi, è arrivato nel finale perché entra solo alla fine. Pezzo bellissimo. Vero. Belle come quasi tutte le vostre regole di casa.
1: Sì, dicevamo prima, le scarpe sporche in casa, dicevi quando arriva magari l'idraulico, il professionista che va con i piedi, con le scarpe, deve lavorare, passa sul tappetino del bagno e lì ti parte un po' la brocca. Arriva la soluzione.
0: Oh, vai.
2: Quando viene l'idraulico, cuffiette per i piedi, basta, così se le mette sulle scarpe, poi ti buttano e via. Così nessuno si deve levare le scarpe, ma io non devo sopportare piedoni luridi.
0: Luridoni, pieni di ditone, quelle, con dell'unghione.
1: Poi quelle che metti su quando vai dal dentista, no? Le bustine blu per le scarpe.
0: Sì, quelle della piscina, quando accompagni magari.

0: che so, tu fai baby nuoto, porti quella. Allora, sì, sono d'accordo. Il problema è che il mio idraulico sembra Undertaker, capito? Quindi
1: beh, ho capito. Sono gli idraulici sproporzionati, però sono te.
0: C'ha una mano che è una ruota di un camion, te lo giuro. Quindi, figura.
2: Scusa, non è che potresti mettere il profumo sulle scarpe?
1: È il sacchetto della spesa.
0: No, ma mi vergogno. Quindi allora, sto così.
1: Le vostre regole di casa, Mara da Seregno dice: noi eravamo in cinque con un bagno solo, ci organizzavamo nel weekend sugli orari della settimana per darci un ordine di entrata e uso del bagno al mattino. Chi sbagliava saltava il turno.
0: Per il bagno serviamo il numero 27.
1: Le vostre regole di casa.
0: Si può vivere così?
1: Al 388 22 388 22.
3: L'energia per il tuo sabato sera è da

0: programmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro.
0: La festa è sabato dalle 22 all'1.
1: Con Party RDS.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: più uno. 14:40, questa è RDS, tra poco le vostre regole di casa. 38822 38822.

0: Partenope, Merck & Cremont su RDS. Dopo che ci siamo messi contro i gelatai del limone, ci siamo messi contro anche gli idraulici, giusto? Per dire, ma non noi, eh. Io ho solo detto che quando l'idraulico sta facendo il suo lavoro con le scarpe opportunistiche, cammina sul tappeto del bagno, un po' mi viene, ma non è che gli cioè, lui sta facendo il suo, lo sta facendo bene. Qualcuno proponeva di proporgli un copriscarpe.
1: Sì. Però giustamente l'idraulico risponde:
0: Io faccio l'idraulica.
1: E mi rifiuto di mettere i copriscarpe. Per la sicurezza non va bene. Abbiamo le scarpe antinfortunistiche, quindi se mi faccio male, ovviamente nessuno mi ripaga il danno. E poi fanno anche un po' ridere i copricalzettine.
0: Quindi bocciatissimi. Quindi giustamente dicono: se togli i tappeti e dopo che sono passati, passi l'aspirapolvere, il mocio e via.
1: Ti arrangio, arrangio.
0: Ci sta, cose tue. Adesso io sono venuto qua a sistemare il bagno. Non è che posso far tutto io. Dai, sentiamo le vostre regole. A posto, abbiamo chiarito?
1: Sì.
0: Ok, dai.
2: Andiamo. La regola principale è che non tollero è fumare dentro casa.
0: Vabbè.
2: Le altre cose uno può fare come vuole.
1: Fumare in casa no. Beh, sì, se uno non fuma ci sta. Cioè.
0: Io ricordo che avevo il papà di un mio amico da cui ogni tanto andavo, sai, magari quando avevi 13-14 anni, che lui fumava in casa. Io non sono mai stato fumatore, ho avuto un papà fumatore, è una cosa che non si può stare. Io mi chiedo come si faceva una volta, ma tu ti ricordi, vi ricordate una volta i locali dove si poteva fumare?
1: Sì, sì.
0: Tu tornavi a casa, dovevi dare fuoco ai vestiti.
1: È vero.
0: Si faceva una volta? Al cinema si poteva fumare in aereo, si poteva fumare. Cioè, giustamente ognuno, se ha voglia di fumare, lo faccia. Però che non sia di disturbo agli altri.
1: A me dà fastidio anche chi fuma all'aperto e io cammino nella scia del fumo altrui. A me questa cosa mi fa diventare matta. Però qua non vorrei poi tirare in mezzo.

0: o altre polemiche.
1: Non facciamoci troppi nemici. Dai,
2: ciao, sono Fabiana D'Avenzano.
0: Ciao.
2: Dato che io da piccolino ho subito la regola che in casa non dovessero esserci animali, cioè va bene, andava bene tenerli, ma comunque tenerli fuori casa, io ho deciso che a casa mia possono starci tutti gli animali che vogliono. Infatti ho due gatti e tre cani, ovviamente una casa grande, però diciamo che quando ero piccolina questa cosa l'ho subita e adesso me li godo tutti. Ciao, siete fantastici.
1: Grazie, grazie. Vedi?
0: Sì, o fai lo stesso che hanno fatto i tuoi genitori o fai esattamente il contrario.
1: Sì, sì, sì, sì, è vero. Poi
3: una regola fondamentale che c'era a casa mia quando ero adolescente, quando ero ragazzo, era tassativamente pranzo alle 12, cena alle 19. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. L'orario era quello, tassativo.
1: Che poi
3: ciao,
1: questa
3: Walter,
1: cosa
3: da Torino.
1: Ciao, ciao Walter, quando era giovane secondo me diceva però dai mangerà alle 7 come le galline.
0: Ma adesso dai 30 in su, ma che meraviglia sarebbe
1: per un pasto caldo pronto alle 19. Noi venderemmo l'anima, capito? Noi siamo andati a vivere da soli. Amici che siete a casa con i vostri genitori, rimanete,
0: approfittate,
1: è una terra meravigliosa. Cioè alle 19 pronto, wow. E poi guarda che ti ho anche stirato le lenzuole, ti ho stirato
0: il pigiama, queste quella roba
4: lì. RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su RDS, ma noi non vogliamo farvi sentire soli, ma ci sono anche le nostre regole abbastanza folli in casa. Ci colleghiamo subito con la signora Precisetti, Sacchi, Elisabetta.
1: Già signora ha ittato male.
0: Beh, insomma, quando una vuole fare la padrona di casa è la signorotta. C'è poco da signorotta. Fare, cara mia.
1: La sciura, come si dice in dialetto.
0: Esatto,
1: anche
0: esatto.
1: In, veramente in dialetto.
0: Anche in italiano.
1: Lombardo. Allora, regola a casa mia, molto semplice, non si mangia il chewing gum. La cicca, la gomma, come volete chiamarla, la cingomma.
0: C'è qualcuno che lo fa abitualmente?
1: No, no, non lo fa nessuno. Però a casa mia, cioè no, non è che a casa mia. Cioè io vorrei che vigesse anche a casa tua questa regola. Non si mangia il chewing gum in casa. Che serve mangiare il chewing gum in casa?
0: Se tu domani fossi premier, prima legge, via le cingomme.
1: Da casa, sì.
0: Però all'aperto sì.
1: All'aperto sì, a casa no. Per dire un'altra regola, però questa vale anche fuori, non soltanto dentro casa. Non si mangia il gelato dalle 17:50 in poi.
0: Perché?
1: Perché sennò ti rovini la cena, scusami. Il gelato lo mangi dopo cena. Sì. Dalle 18 alle 18 non si mangia il gelato. Invece vedo spesso un sacco di famiglie anche che mangiano il gelato alle 18. Dico, ma questi bambini poi avranno ancora fame per cenare.
0: Ma per te è vietatissimo. Cioè, se tuo compagno dice vorrei.
1: No, alle 18. No, alle 18 no, vietato. Vietato.
0: Ti tieni là e aspetti, perché sennò ti rovini la cena. Porà.

0: San Giro su RDS.
1: Volevo salutare i tantissimi che ci hanno scritto che erano dei giovani e poi sono andati a vivere da soli, ed è lì la chiave di volta, è lì che le cose cambiano. Ti faccio un esempio che è un po' parallelismo con le scarpe in casa: quando la mia compagna torna da lavoro con i jeans e si siede direttamente sul divano.
2: Ah beh, non ci si può sedere con i jeans?
1: No. Ci si toglie, si mette la tuta, il pantaloncino e si... cosa devo
2: fare? Cioè, nel letto no, con i vestiti di fuori, ma sul divano?
1: No, neanche sul divano.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime!

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Ben ritrovati in redazione a Guido De Santis.
4: Ciao Filippo, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Guido, tra un istante dalla tua voce alle ultime.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Nepal è salito a 31 il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa nel nord del paese. Quasi 100 i feriti, centinaia di turisti non danno segnali, due italiani incolumi evacuati dal versante nepalese del Tibet. Il Medio Oriente, secondo un portavoce dei Pasdaran, Iran e Oman hanno raggiunto accordi sulla ripartizione delle acque dello stretto di Hormuz e sui relativi introiti. Contagi di malaria fra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte. In Germania un decesso, 6 persone in ospedale, innalzati i livelli di sicurezza. L'elicottero ultraleggero caduto stamani sulla collina di Verbania dopo aver urtato cavi della funivia in servizio sulla diga. Le vittime sono un ingegnere piemontese e una sua amica. Alle 18 il Consiglio dei Ministri sul caro carburanti. Parlando a Rimini, Antonio Tajani dice no alla tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere proposta dall'altro vicepresidente. Premier

0: Non esalta l'allenamento, viene multato dalla Fiorentina. La Federcalcio italiana intanto ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza FIFA del marzo 27. Giochi del Mediterraneo, in matesta in finale nel pugilato. RDS Radio Ufficiale.
1: Ancora buon mercoledì pomeriggio 26 agosto, siete sull'unica 100% grandi successi, ovviamente su RDS, lui è Filippo Ferraro.
2: E lei, la nostra sergente di ferro della casa, è Elisabetta Sacchi.
1: Solo perché ho detto che non si mangia il gelato o il chewing gum in casa. No, il gelato dopo le 18, il chewing gum in casa.
2: Ed entrambi le cose neanche, insieme.
1: Sei matto, no? Sei quei gelati con dentro il chewing gum all'interno.
2: Sì, vietatissimi.
1: Con gli occhi, con i raggi rossi.
2: Vabbè, siamo un po' matti, per fortuna che c'è Francesco Cadente a posto in regia, e ripartiamo da Madonna.
3: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le tue

0: domenica.
1: Buona domenica da Safe su RDS, le 15 e 12 minuti. È il momento di alleggerire un po', di non farsi più nemici con le nostre notizie da sotto l'ombrellone, che vanno bene anche per quelli che sono a lavoro, quelle sì, un po' leggere, anche vicine allo scemo, dai.
2: Ma hai sentito che cioè, adesso anche agli uomini il filler alle labbra, anche per loro va molto di, anche per voi va molto di moda?
1: Grazie, in che senso? Io per lei sono un angelo, capito? Totalmente assessuato. Quindi
2: anche per loro.
1: Non ero inserito.
2: Ma che ne sai tu degli uomini?
1: Nella categoria mascula. Cioè, il filler, scusami, è quello lo pompi un po'?
2: Sì, sì, il filler alle labbra, è diciamo, un aumento del volume delle labbra.
1: Se ne vedono, eh?
2: Però non pensavo anche agli uomini. In particolare va molto di moda nel Dagestan, che è una repubblica della Federazione Russa, dove però l'idea, il concetto di mascolinità,
1: Dagestan, sì, sì.
2: L'idea di mascolinità è molto importante, quindi viene fatto tutto in segretezza. Gli uomini che vogliono farsi il filler alle labbra vanno a farlo di notte. E costa anche un po' di più.
1: E quando gli dico, ma cosa è successo?
2: No, mi sono appunto svegliato gonfio.
1: Mi appunto un'ape ieri proprio qua, perché poi i primi giorni parlo anche un po' così, no? Mi appunto qua un'ape, quindi... Vabbè, no, scusa, ma se uno vuole farlo,
2: infatti, però si vede che in alcune culture, in alcune zone, è molto difficile anche...
1: Il maschio vero.
2: Capito quella roba lì.
1: E il pelo non deve... Ma vabbè, mentre invece da lì è una roba che io non farei mai. Cioè, tutto quando io penso a qualcuno che si fa qualcosa in faccia, che possa essere il naso... le labbra, ma anche
2: ma ormai sono punturine piccoline, non è più con lo scalpello che ti fanno il naso,
1: lo so, però è una roba che è proprio in faccia, cioè già quando io vado dal parrucchiere,
2: dici,
1: dal barbiere soffro,
2: la natura non è che è stata tanto generosa, esatto. Devo anche rischiare di farmi male io con le mie mani,
1: no? Poi quando vado dal barbiere c'ho paura che non facciano come volevo, quindi sì, figurati, poi ricrescono. Mentre invece è molto particolare quello che è successo a Torino, quando 3 anni fa, devo andare un po' indietro nel tempo, un signore era stato condannato a 8 mesi e 20 giorni di reclusione, trasformati, la pena sostitutiva, in 520 ore di lavoro di pubblica utilità al comune di Torino. Doveva farlo nell'arco di un anno e mezzo.
2: Okay.
1: Bene, sono passati 4 anni, non ha fatto una mazza. Ok? Ah. Quindi, dopo quasi 4 anni, appunto, la richiesta che è stata fatta al tribunale è quella di rifargli invece passare appunto i giorni in carcere, no? Quindi ritornare alla pena detentiva. Lui però ha detto, io volevo farli, però a me nessuno mi ha detto niente.
2: Ah, poverino!
1: Nessuno mi ha contattato, che mi sembra la scusa di quando dico alla mia compagna, guarda, senti, io pulisco qua, tu puoi fare i vetri? Dopo mezz'ora a posto, e non sapevo dove era il panno. È la stessa cosa. Lui dice, a me non mi ha chiamato nessuno, non sapevo cosa fare e quindi non l'ho fatto. E quindi in questo momento lui, dal punto di vista legale, è dentro un limbo, perché non può né scendere né salire,
2: nel senso che
1: devono dimostrare che lui non è mai stato contattato e quindi che non poteva fare nulla.
2: Beh, se non ha mail, non ha numeri in rubrica di chiamate ricevute, sarà facile.
1: E devono capirlo. In questi anni ha detto, questo lavoro era tutto affranabile. Ha detto così.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: The Bausa, Lose Myself. Cat's Eye, Animal. Apri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso su perché sto in paranoia come in un quadro di Goya.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grande.

0: Milan su RDS.
1: Si stava facendo del gossip spicciolo nel fuori onda. Sì. Insomma, lo sapete, sono stati fotografati insieme mentre lei faceva un DJ set in un noto locale di Ibiza e c'era Matteo Berrettini. Si dice che i due facciano coppia o abbiano fatto coppia, che poi dobbiamo sempre ricordarci che sono grandi sportivi, grandi DJ, ma sono pur sempre ragazzi di 25, 30, 35 anni ed è normale che possano avere, insomma, un periodo di cotta estiva, una frequentazione, cioè è normale.
2: Però
1: insomma,
2: noi ne parliamo.
1: Certo.
2: Tutto è nato dal tiramisù nel loro caso, perché era il compleanno di lei e c'era questa foto postata su Instagram di una teglia di tiramisù ed era da due angolazioni diverse nelle storie di Peggy Gou e nelle storie di Matteo Berrettini, quindi da lì è nata il galeotto fu il tiramisù.
1: Il miglior smash di Matteo Berrettini, oserei dire.

0: che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: più uno.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Le 3:25 nel pomeriggio di RDS, siete sempre con noi Filippo Ferraro, Elisabetta Sacchi, c'è Francesco in cadente in regia che mixa anche la sequenza mixata.
6: Ciao.
7: E allora sorry, scusa, lo sento.
8: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
9: Metti il cuore.
10: Parole diverse, ma stesso universo.
11: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: White Flag su RDS, chiude la nostra sequenza mixata e sulla RDS Social TV, se avete acceso il canale 265 del digitale terrestre, avete potuto vedere anche il videoclip dove video
1: sfogati.
0: C'era anche
1: butta fuori David, il tuo bisogno di anni 2000, vai,
0: David Boreanaz, che è l'angel di Buffy, la cacciatrice di vampiri, interpretava Angel, il vampiro, quello bellissimo, anche fidanzato di Buffy per un periodo di tempo.
1: Ecco, Buffy è una delle serie iconiche della nostra gioventù, insieme a Dawson's Creek. Devo dire che ogni generazione ha avuto un po' la sua, cioè la generazione Dawson's Creek è un po' prima della generazione un po' prima c'era ancora Beverly Hills e via dicendo.
0: Sì, vero. Buffy si mette un po' in mezzo, perché le mie sorelle, che sono più piccole di me, invece Buffy l'hanno vista e rivista mille volte.
1: Io invece non
0: non hai praticato,
1: mai... come High School Musical, è no, per quelli un po' più giovani di noi,
0: più giovani
1: quelli
0: di
1: che
0: noi.
1: Sono magari 30 anni, sì, magari il nostro Francesco fa sì con la testa. Invece tra poco ci sfidiamo io e la Eli, non sulle serie anni 2000, anche perché sarebbe un singolo artenzone,
0: esatto,
1: mica da ridere, ma sul
0: singolo artenzone, guarda,
1: allora, conosco una parola, fammi
0: cioè,
1: dire,
0: fa
1: no?
0: Tutti i giorni troverà il modo di infilare, che non ho ancora capito come si scrive, è una roba tutta attaccata.
1: Guarda, ieri ero in palestra, non l'avevo ancora detto, e faccio scusa, quante serie devi fare di questo singolo artenzone? Ok, posso fare il macchinario, grazie.
0: Ci sfidiamo col chi l'ha detto.
1: Sì, dateci una mano, mira, soprattutto in Massimiliano, grazie.
2: Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. Offerta parco più hotel 100% cancellabile da soli €54,90. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Io sono Paolo Corazzoni, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
7: Trebi Meteo è un meteorologo sempre con te.
8: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
9: Da Scarpamondo è tempo di back to school. Fino al 20 settembre acquista due articoli bambini e avrai uno sconto extra del 20% sul secondo. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Acquista su scarpamondo.it o cerca il negozio più vicino a te. Scarpamondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
1: 20 minuti alle 16, io e Eli ci sfidiamo a chi l'ha detto, frasi di personaggi celebri, e quindi ci serve il vostro aiuto. Prima c'è Lady Gaga.

0: sua agitare Coca-Cola, una delle robe peggiori che puoi fare a una persona, agitargli la Coca-Cola, è come la birra un po' caldina, non si può bere.
1: Però non puoi, neanche mettere il ghiaccio nella birra. Perché, perché non si mette il ghiaccio nella birra?
0: Perché dopo ovviamente il ghiaccio si scioglie perde tutto il suo sapore. Però devo dire, cioè io sono uno che metterei quel contenitore di ghiaccio che metti magari per la bottiglia di vino. La metterei anche per la birra. Perché la birra è buona ghiacciata. Basta, dopo questa polemica di cui non sentivamo il bisogno e di cui ci pentiremo, eccolo qua il nostro chi l'ha detto, ci sfidiamo uno contro l'altro.
1: Chi ha detto cosa? Personaggi famosi nel corso delle ultime ore, ci sfidiamo tra noi due, voi potete suggerire al 388-22-388-22. Te ne faccio una io intanto.
0: Vai.
1: Molto facile.
0: Vai.
1: Molto facile.
0: Sì.
1: Con gli amici lo diciamo spesso. Ci siamo divertiti finché abbiamo potuto. Mettere su famiglia nel l'ordine delle cose. Se fossi ancora come ero a 20 anni sarei ridicolo. Diciamo che
0: l'ho sentita questa cosa.
1: Sì.
0: L'ho sentita, ma chiedo un aiuto.
1: Diciamo che la
0: aspetta un secondo.
1: Playlist di RDS ti ha dato una mano.
0: È Tommaso Paradiso. Sì, che raccontava che da quando è papà insomma ha cambiato le sue abitudini. È vero. 1-0.
1: Vabbè, facile, te l'ho detto praticamente che era lui. Quindi
0: sì, no,
1: vedi un po',
0: Ricordavo di averla letta. Qua ti do un aiuto perché sì. te l'avevo mandato tra le varie notizie papabili, ma siccome non le leggi mai, forse non sai. Non mi sono mai sentito un figo. Mi è sempre piaciuto fare il mammo. Le feste preferisco il lavoro sul trattore.
1: Allora,
0: si dice non mi sono mai sentito un figo, vuol dire che
1: è figo,
0: bell'uomo,
1: che è un bell'uomo. Sì, che un bell'uomo, sì.
0: Io l'ho
1: un
0: visto dal vivo, è onestamente un bell'uomo.
1: Un uomo di televisione.
0: Sì.
1: Un uomo di televisione, sì. Quindi un conduttore.
0: Sì.
1: Beh, no, ho detto sì, sì. No. È un conduttore e
0: scala, fa, si muove, nuota, tutto.
1: Un conduttore molto sportivo.
0: Sì.
1: Un conduttore sportivo, aspetta.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Mi ricordo che faceva anche un programma sulla montagna.
0: Dai,
1: Massimiliano Ossini.
0: Giusto. Ogni tanto lo vedo dove se le accendiamo nella stessa palestra. Quando lo vedo il mio autostima va sotto i tacchi. Perché è bello come il sole, mannaggia lui. Tutta invidia. Vai, 1-1.
1: Allora
0: pari.
1: Ha detto: a scuola imitavo i prof, grazie a loro amo i libri.
0: Ma non ho neanche risposto. Aspetta un secondo.
1: Allora, è una donna, dai, ti aiuto.
0: È una donna. Imitavo prof, quindi vuol dire che fa l'imitatrice? No.
1: Sì. Non so se proprio fa l'imitatrice, però sicuramente.
0: Non so se
1: non è che imitatrice è la sua professione primaria.
0: Ok, quindi non è una comica.
1: È una comica, sì. Sì.
0: Che però non sai se fa l'imitazione.
1: Però non è che la vedo fare spesso imitazioni, però magari è una mancanza mia non aver seguito bene.
0: Allora io dico Paola Cortellesi.
1: No, non è lei.
0: No. Chiedo un aiutino.
1: È una. Fa parte di un gruppo. Facile, dai. Si è appena sposata anche. Fa parte di un gruppo molto forte, partito da YouTube,
0: Aurora,
1: dai social.
0: Aurora Leoni, dei The Jackal.
1: No, ho sbagliato.
0: Veramente?
1: È Aurora Leone, un leone solo.
0: Vabbè, dai.
1: Bravo, l'ha detto lei, Aurora Leone.
0: Ok, auguri anche per il matrimonio. Ora siamo 2-1 per me, tra poco c'è la bella.
1: Sì, ma siamo 2-1 per te perché io te ne ho fatte due e tu me ne hai fatta una sola. Comunque.
0: Infatti al momento è così. Non è che era
1: vince sempre
0: fatto.
1: Lui, boh.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Cioffi con Carmela su RDS, continua la nostra sfida. Siamo 2-1 per me, ma solo perché tutti hanno indovinato le proprie.
1: Infatti.
0: Era un risultato parziale,
1: dai,
0: tipo fine primo.
1: Buttane
0: tempo.
1: Un'altra.
0: Allora, guarda,
1: chi l'ha detto?
0: Visto che hai fatto un po' di polemica nel fuori onda, no, e io non voglio mai essere dipinto come una persona cattiva, ti faccio scegliere se vuoi uno sportivo o una persona della musica.
1: Guarda, tanto sono una figuraccia una o
0: no,
1: l'altra.
0: No, questo
1: no,
0: è facile.
1: Dai, vai con lo sportivo, voglio proprio rimetterti in difficoltà al 100%. Sì, sì.
0: Vabbè, questo me lo salvo per domani, se devo lavorare meno. Quanto vorrei affrontare

0: Tare Alcaraz, ma oggi si gioca troppo da fondocampo, che bello allenarsi con Musetti.
1: L'ha detto Cobolli.
0: No.
1: Ha detto uno un
0: perché
1: po' più,
0: uno è un po' più che non gioca più e quindi dice quanto vorrei giocare contro uno.
1: Ma non ti è bastato il tennis già dell'altro giorno? No. Che mi hai fatto fare una figuraccia.
0: Però nel forione mi ha detto, però fammi qualcuno degli anni 90-2000, lui è
1: Djokovic.
0: No, perché sai giocare.
1: Federer.
0: Giusto! Giusto!
1: Io ti ho detto che smesso a giocare a tennis con la, sì? Quando giocavo col videogioco.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, sì. Ah, beh, quindi ho vinto io. 2-2.
0: No, due pari.
1: 2-2 ho vinto io, ho vinto l'ultima. Perché chi vince l'ultima vince tutto.
0: Ma che concetto hai di matematica?
1: Sono le regole, due, non è che la dice la scienza.
2: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Andiamo in redazione RDS, come ogni ora l'appuntamento è con l'attualità, ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo con Guido De Santis.
6: Nel Nepal sono 95 le vittime, oltre 400 i dispersi, l'ultimo bilancio delle alluvioni che hanno colpito il nord del paese, centinaia di turisti che non danno segnale da Rimini, sentiamo il ministro degli esteri Antonio Tajani.
7: C'è stata questa grande frana, c'erano due italiani coinvolti, stanno bene, siamo in contatto con loro e con le loro famiglie e seguiamo il percorso per che possano rientrare in Italia nel modo migliore possibile, ma insomma non ci risulta che ci siano problemi per altri italiani.
6: Il Medio Oriente, secondo un portavoce dei Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniana, Iran e Oman hanno raggiunto accordi sulla ripartizione delle acque dello stretto di Hormuz e dei relativi introiti. Contagi di malaria fra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania, un decesso, 6 persone in ospedale, innalzati i controlli di sicurezza. Dipendenza dai social, Meta, la società che gestisce Facebook e Instagram, patteggia ed è pronta a pagare 16,7 miliardi di dollari. Intesa raggiunta durante il processo per la causa intentata da alcuni stati americani. I mercati avviano un lieve calo per Wall Street, indice Dow Jones arretra dello 0,16%, il Nasdaq segna un ribasso dello 0,05%. Siamo allo sport, c'è Gianluca Teodori.
8: La Federcalcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza FIFA in programma nel 2027. Nella Premier colpo di mercato da 100 milioni del Man City che acquista dal Lille in Francia il 18enne marocchino Ayoub Bouadi destinato a sostituire Rodri, pallone d'oro e campione del mondo passato al Barcellona. In Italia che sì tra Juventus e Roma, ufficiali Perin a Palermo e Cambala al Como che potrebbe prendere Kane in rotta con la Fiorentina. Pinamonti alle visite mediche oggi per la Lazio. Tennis Open degli Stati Uniti, gli italiani nelle qualificazioni, passa Cina fuori Nardi e Pellegrino. Mercato anche nella MotoGP prima del weekend di Aragon in Spagna, due annunci, Luca Marini dalla Honda alla KTM l'anno prossimo, Aldeguer resta in Ducati ma passa dal team Gresini al VR46. Giochi del Mediterraneo, dominio azzurro nel medagliere, stadio Iacovone sold out per la sfida del calcio, dopo un pari e una sconfitta l'Italia affronta il Kosovo alle 21 RDS Radio Ufficiale.
0: Un abbraccio a tutti i nostri colleghi che in questo momento sono a Taranto per i giochi del Mediterraneo, un abbraccio anche a colei che è stata con voi, sarà con voi ancora per un'oretta, si chiama Elisabetta Sacchi.
1: Non ho capito, perché io resto e tu vai via? Filippo Ferraro, resta anche lei, dottore.
0: Posso autopresentarmi? Ciao, resto anch'io un'ora.
1: Ah no, non ti puoi autopresentare?
0: No, è carino, insomma, dai.
1: Filippo cioè. Ferraro, oh, il padrone di casa, ma di questi pomeriggi su RDS.
0: Ah, okay, no,
1: di cose.
0: Io qua ho messo una brandina, ho proprio le due, quelle cosine che mi servono, poi insomma tra qualche giorno smonto tutto. Salutiamo invece Francesco Cadente che lascia il posto al Pagura, la sua elettorale in regia, 4 successi in fila e poi sentiremo ancora la vostra.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Buona domenica, Saif, su RDS, buonasera. È mercoledì invece con Paolo e Francesca, Luca Berardinelli in regia. E un effetto che potrebbe coinvolgerci tutti, si chiama effetto sleeper.
1: Beh, insomma, tutti guardiamo tutti i giorni i social network, siamo presi da TikTok, da Instagram, da Facebook, da X e chi più ne ha più ne metta. L'effetto sleeper è un po' preoccupante perché, bombardati da informazioni, molto spesso ci arrivano un sacco di informazioni false.
0: Sì, o comunque più che false, magari
1: da fonti non affidabili.
0: Non affidabili, esatto, non si può andare alla radice.
1: Che potrebbero essere false o comunque cose che apprendiamo ma che non sono per forza reali, giuste, corrette.
0: Okay.
1: Noi lo sappiamo magari quando le vediamo.
0: Siamo anche consapevoli.
1: Sì, cioè le vediamo, sappiamo che è una stupidaggine, ci facciamo una risata sopra, fine. L'effetto sleeper è incredibile perché dopo un po' di tempo il nostro cervello dimentica la fonte, quindi la fonte che non era molto affidabile, e mantiene solo l'informazione. Quell'informazione, se ti serve dopo un po' di tempo, molto spesso la ritiri fuori come se fosse la verità.
0: Cioè magari ti ritrovi a raccontare ad una persona dopo un mese che hai letto quella notizia.
1: Sai che ho saputo che...
0: Sai che ho visto, sai che ho letto che bisogna
1: e non ti
0: fare
1: ricordi
0: così,
1: dove?
0: Bisogna fare cos'ha. Beh, sì, ci può stare. Non ti ricordi che magari hai anche fatto una ricerca in cui probabilmente la notizia è stata smentita?
1: Sì, sì.
0: Da una parte.
1: Ovviamente.
0: Quella è già la fase successiva.
1: Sì, e ovviamente più approfondisci e più ti informi e sai che è un'informazione non vera,
0: okay,
1: meno è probabile che l'effetto sleeper abbia funzioni.
0: Capita
1: nella tua testa.
0: Capita più in una conversazione, nel senso che magari una persona ti sta parlando dello spazio, tu hai letto una notizia che non è assolutamente attendibile, che non ha una base scientifica sicura sullo spazio, e per inserirti all'interno della conversazione riporti questa notizia che hai letto, ma in realtà non ne sei sicuro neanche tu, cioè hai
1: il tuo cervello non ricorda che quella fonte da cui l'hai letto non era attendibile, quindi probabilmente quello che stai dicendo è una stupidaggine.
0: Hai dimenticato,
1: capito?
0: Anche che magari leggendo il titolo per primo hai pensato ma che cosa assurda, non può essere vero.
1: Guarda,
0: però comunque per inserirti
1: fate attenzione, quindi quando leggete qualcosa, quando vedete un video, memorizzate non solo la notizia ma dove l'avete sentita, se è vera o falsa. Forse fare una ricerca immediata permette di memorizzare il fatto che magari avevi letto o sentito una stupidaggine, no? Quindi l'effetto sleeper non ha effetto, come dire.
0: Sleeper perché mettiamo a dormire, tra virgolette, il fatto che quella notizia è falsa, ma per il nostro cervello invece l'informazione è arrivata.
1: Pensa quante stupidaggini facciamo girare.

0: Ah, dovevo dire Francesca.
1: No, era più Giova, capito? Devi accorciare il mio perché è lungo. Allora, siamo su RDS mercoledì sera. Salve, come promesso, torniamo a giocare con il Quizzappando.

0: nel vacanze di Natale 1900, non mi ricordo quanto, l'atmosfera è quella, bellissima. A me viene in mente subito.
1: È più anni 80. Quella scena.
0: Infatti. No, allora, il primo vacanze di Natale penso sia anni 80.
1: È la 1990. Secondo me, sì, questa è roba da 89.
0: Dopo andiamo a vedere, secondo me può darsi. Va bene, comunque, stiamo giocando con il quizappando, come sempre c'è una frase che vi dovrebbe portare ad una risposta, che è la risposta corretta, ma per aiutarvi potete andare nella nostra app e se non l'avete scaricata fatelo adesso, perché vi servirà molto l'aiuto che c'è all'interno dell'app.
1: Sì, vi serve l'indizio e poi risponderete correttamente al 38822 38822 oppure attraverso la nostra app. La domanda di stasera è una frase sospesa che dovrete completare. Non tornava più, puntini puntini.
0: Chi?
1: Dai, vi diamo l'indizio, chi?
0: Guardate che appena aprite l'app, se siete registrati, vi appare subito come si chiama, il pop-up
1: attuale
0: di quizappando.
1: Attuale, basta, non diciamo altro. 38822 38822, non tornava più, chi?
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Da Scarpamondo è tempo di Back to School. Fino al 20 settembre acquista due articoli bambini e avrai uno sconto extra del 20% sul secondo. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Acquista su scarpamondo.it o cerca il negozio più vicino a te. Scarpamondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sequenza mixata, utilissima per giocare anche con il quizappando. Se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app di RDS, provate a giocare e poi a rispondere al 38822 38822.
10: Il volume della tua estate.
11: Il volume della tua estate.
12: Alzalo con la sequenza mixata di RDS.

0: Sanremo, tanti anni fa. Elisa, luce, tramonti a nord-est.
1: Sai che a proposito di Sanremo, stavo leggendo adesso delle cose riguardo Di Martino.
0: Sì.
1: Pare che stia trattando con Dua Lipa per coinvolgerla come, non come ospite musicale,
0: come
1: basta, ma come, quasi, non ti dico co-conduttrice, o magari qualcosa del genere, magari per una serata, non lo so.
0: Wow.
1: Però ci sta provando. Si parla poi di Maria De Filippi, Brenda Lodigiani.
0: Ok.
1: Poi ci sono i nomi che si stanno
0: e
1: girando in questo momento.
0: E pare anche Belen. Potrebbe.
1: Non lo so, potrebbe anche essere. Si è stata citata anche lei, effettivamente.
0: Sì, interessante, molto interessante. Beh, Dua Lipa viene spesso in Italia, quindi potrebbe essere molto interessante.
1: Vedremo.
0: Staremo a vedere.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima. Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, prevista AFA.
6: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote versus Acme.
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: Scaramantici all'ascolto, tra poco probabilmente questo argomento non vi piacerà, però

0: Che serate, ragazzi, che serate. Ieri sera abbiamo dovuto dare l'annuncio, perché era successo da poco, della scomparsa di Dolly Parton.
1: Sì.
0: E stasera purtroppo c'è da registrare un'altra scomparsa importante, non è che vogliamo farlo noi, che purtroppo sta succedendo.
1: Parliamo sempre di persone che hanno fatto una carriera molto lunga, una vita molto lunga, quindi.
0: Ma che hanno lasciato il segno, poi.
1: Scomparse un po', tra virgolette, prevedibili, ecco.
0: Sì, beh, sai, sempre, sì, fino a un certo punto lei era malata. Oggi però è scomparso, o meglio, ieri sera, è ora americana, è scomparso Tim Curry.
1: Mm-hmm.
0: Tim Curry, per chi forse non ricordasse il nome, è un attore famosissimo in America, è quello che ha interpretato la parte principale in The Rocky Horror Picture Show. A parte il film, poi spettacoli a teatro, insomma.
1: Uno showman.
0: The Rocky Horror Picture Show è veramente incredibile. E lui era protagonista, ma poi te lo ricordi il It?
1: Sì.
0: Il primo, però.
1: Come no?
0: Il film horror.
1: Sì.
0: Del
1: sì.
0: Pagliaccio.
1: Sì.
0: Il primo It è stato lui.
1: No, ma Tim Curry era fortissimo.
0: Era lui.
1: Ha fatto anche tanti altri film.
0: Moltissimi.
1: Aspetta, fammi
0: moltissimi.
1: Trovare dei titoli di film forse.
0: Guarda,
1: più
0: ti dico,
1: popolari.
0: Io, a me torna in mente una cosa, ad esempio, lui ha interpretato il. Come si chiama il papà della famiglia Adams? Mi sfugge il nome. Gomez Adams.
1: Okay,
0: in un. In uno dei film della serie della famiglia Adams.
1: Ah, per esempio in Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrita a New York, lui è il concierge dell'hotel Plaza, sospettoso.
0: Vero, anche.
1: Quindi sì, forse
0: vabbè,
1: io lì l'ho memorizzato.
0: Purtroppo è scomparso anche oggi un grandissimo attore, un grandissimo personaggio, ma questo da ieri, queste due scomparse, ci ha fatto pensare a una cosa che in effetti
1: capita nelle redazioni.
0: Sì, perché c'è pochi minuti dopo.
1: Già c'era che tutto l'articolo.
0: Ho appena saputo articoloni pubblicati, si chiamano coccodrilli.
1: Certo.
0: Ne avete mai sentito parlare? Sono quegli articoli che nelle redazioni sono già pronti per personaggi di una certa rilevanza.
1: Certo, sì, c'è una cartella, probabilmente c'è proprio una cartella. A volte questi coccodrilli escono e anticipano una scomparsa che non è avvenuta, succede molto spesso,
0: scappa,
1: molto
0: sì,
1: spesso,
0: sì.
1: E sai, magari qualche, mi viene da pensare qualcuno che si licenzia e quindi fa una roba del genere per divertirsi. È successo spesso negli anni e invece però ci sono molti file, sia registrati audio sia scritti, salvati all'interno di redazioni, testate, che non attendono altro di essere pubblicati.
0: Allora, adesso, se siete tra i protagonisti, perché stiamo parlando di tutte persone vive,
1: potrebbe essere,
0: e ci state ascoltando, toccate, sapete,
1: ferro.
0: Esatto, dovete toccare.
1: Ferro, ma soprattutto potrete dare la colpa a ChatGPT, perché proprio a ChatGPT, all'intelligenza artificiale, che abbiamo chiesto quali potrebbero essere i probabili coccodrilli dei prossimi
0: redazioni.
1: Mesi, prossimi anni.
0: Guarda, ti dico, le redazioni, secondo me, ce ne potrebbero essere dai 400 e 500 pronti. Il più papabile in assoluto, secondo me, c'è quello che è assolutamente pronto, sai chi è? Mattarella.
1: Caspita.
0: Il Presidente della Repubblica.
1: Mi vengono i brividi.
0: Come fai a non averlo pronto? Dai, cioè, succederà fra 100 anni, però devi averlo pronto.
1: Io ho paura alcuni a dirli.
0: Ve la stiamo allungando la vita.
1: Sì, no, è come i sogni, come sogni uguale. Pare sia pronto anche quello di Sofia Loren.
0: Beh.
1: Vedi, uno ci rimane male a dirlo.
0: Ragazzi.
1: Così.
0: Poi.
1: Pare potrebbe essere pronto anche quello di Adriano Celentano. No, lo vedi che si crea.
0: Lo so, ma cioè non devono rimanerci male, nel
1: sono
0: senso che sono molto importanti, per cui
1: io
0: devono essere.
1: Ce n'è uno che non ho il coraggio di dire.
0: Dillo, perché è più giovane?
1: No, perché cioè sarebbe davvero una roba.
0: Chi?
1: Vabbè.
0: Chi?
1: Mina.
0: Porca miseria, ragazzi, sì. Mina, però devi.

0: Non voglio più
1: ragazzi,
0: avanti.
1: Nella lista, voi che siete famosi, ci siete quasi tutti, sappiatelo. Quindi sì, le redazioni potenzialmente vi stanno allungando
0: sì,
1: la vita.
0: Poi fa ridere perché c'è GPT, a volte ne inserisce alcuni che già non ci sono più, purtroppo. Però ecco, questi pare siano impapabili. E tocchiamo tutti ferro. Io ho la mia borraccia che viene spesso inquadrata. Vale lo stesso? La tocco? Vai, olè, olè, via, fatto.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: Martin Garrix e U2, Fireflies. The Bowser, Lose Myself.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Passenger, la canzone di Alex Warren. Sai che purtroppo mi sa che Alex Warren
1: ha dovuto, credo, perché veniamo dai coccodrilli.
0: Non così tanto, però credo abbia dovuto saltare un concerto per problemi di salute.
1: Ah.
0: Non stava tanto bene, ha dovuto annullare uno o più concerti, non so se erano gli Stati Uniti, forse in questo periodo.
1: Speriamo un mal di gola passeggero.
0: Sì, niente di grave, niente
1: allora,
0: di grave.
1: Allora, risolleviamo il tutto perché stiamo ancora giocando con il quiz zappando.
0: Sì.
1: Dobbiamo ancora trovare il nostro vincitore o vincitrice. Potete giocare anche scaricando, no? Anche soprattutto scaricando l'app di RDS, perché all'interno c'è l'indizio, altrimenti è molto difficile.
0: Ma poi oltre all'indizio si può giocare proprio dall'app, cioè potete rispondere direttamente alla domanda o dare la vostra risposta direttamente dall'app con un tastino sotto.
1: Stasera bisogna completare la frase "non tornava più puntini puntini chi". 3882 3882, sulla nostra app trovate l'indizio. Dai, ci si può arrivare, sì.

0: viaggio, cioè dello Cesare Cremonini su RDS. E bravi, bravi che state continuando a giocare al quiz zappando, perché troveremo un vincitore o una vincitrice.
1: Ah, c'è sicuramente, lo troveremo tra un po'. Intanto guardiamo tra tutti i messaggi che state mandando al 38822 38822. Qualcuno si è buttato, dai, chiaramente non guardando il consiglio nell'app, perché
0: che pigrizia, incredibile, che pigrizia.
1: Cioè, vi possiamo dire, se la domanda è non tornava più, non è la stella cometa. Qualcuno ha detto.
0: Bravo, hai aiutato troppo, però.
1: No, però.
0: Tra poco rientriamo in redazione.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
0: Lau Petrilli, buonasera, ben ritrovato.
4: Grazie, buonasera a tutti.
0: Subito da te in redazione RDS ci sono le ultimissime news.
4: Più di 150 le vittime accertate delle inondazioni fra il Nepal e il Tibet cinese, quasi 600 i dispersi, in grande maggioranza stranieri. Due gli italiani che al momento risultano coinvolti stanno bene, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani. Sì del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise per 17 centesimi sul gasolio. L'estensione del provvedimento, che costa 130 milioni di euro, finanziata con un anticipo del versamento delle tasse imposto ai grandi gruppi operanti nel settore energetico. Dal governo oggi anche la conferma del credito d'imposta riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto e il via libera ad un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, un provvedimento che riguarda l'ex Ilva. In Lombardia il primo suicidio assistito gestito dal servizio sanitario, morto Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla, aveva presentato domanda alla fine del 2025. Federica Brignone dimessa dopo l'operazione al ginocchio alla quale si è sottoposta in una clinica milanese. È andato tutto bene, tra qualche giorno comincerò la fisioterapia, ha dichiarato la campionessa di sci dicendosi molto contenta. Tennis, Dardari KO nel 2.50 di Winston-Salem, è stato eliminato da Van de Zanschulp, che si è imposto 6-1-6-0. Questa è RDS.
1: Le 22 un minuto, buonasera a tutti da Paolo Piva, Francesca Romana ed Andrea. Tra le risposte del nostro gioco qui zappando non è nemmeno l'uccello messaggero.
0: Ragazzi,
1: alla domanda non tornava più.
0: Allora, vi stiamo beccando.
1: Non è quello.
0: Che non siete sull'app di RDS, ok? Quindi dai, su, adesso veramente troviamo le più folli.
1: Dovete scaricare l'app di RDS, guardare, perché c'è scritto qui zappando, c'è il gioco, cliccate lì sopra dopo che vi siete registrati e grattando, tipo un gratta e vinci, c'è un'immagine che vi aiuterà a capire qual è la risposta corretta.
0: Dai, su, si può fare. Mentre tra poco parleremo di battute, le vostre preferite, però vi spieghiamo meglio.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi